0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Mouse.

0: dimineața e su Radio Legends.
1: Dai ad un uomo una pistola e rapinerà una banca. Dai una banca ad un uomo e rapinerà il mondo. Mr. Robot.

Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legend Story. Facciamo un esperimento. Immaginate di essere su un aereo che sta attraversando l'Oceano Atlantico. All'improvviso si sente uno scossone e iniziano le turbolenze. Il cielo si tinge di nero. All'orizzonte si intravedono nuvoloni poco rassicuranti. Il segnale delle cinture di sicurezza si accende e il pilota vi comunica che l'aereo sta sorvolando il Triangolo delle Bermuda. Ponetevi questa domanda. Il solo accenno a questa zona basterebbe a condizionare le vostre paure. Del Triangolo delle Bermuda si è scritto molto. Navi scomparse con l'equipaggio e ricomparse senza. Mercantili affondati, aerei dispersi chissà dove. Il prospetto non è dei migliori. Ma diciamolo chiaramente, il Triangolo delle Bermuda è solo una leggenda. Partiamo dalla definizione. Per Triangolo delle Bermuda si intende una porzione dell'Oceano Atlantico di 1.100.000 km² che ha tre punti geografici per vertici. A nord c'è Bermuda, l'isola principale dell'omonimo arcipelago. A sud, il punto più orientale è Puerto Rico e a ovest l'estremo meridionale della Florida. Secondo il mito, la congiunzione di questi tre vertici formerebbe un triangolo maledetto dove, dall'Ottocento in poi, sarebbero scomparse circa 300 navi e 75 aerei. Il suo storico e temutissimo nome, con tanto di varianti in stile triangolo del diavolo o triangolo della morte, nacque negli anni 60 del Novecento come conseguenza di una corrente pseudo-giornalistica inaugurata dagli articoli di Edward Van Winkle Jones e George Sand per il Miami Herald e per la rivista Fate, e si rafforzava con la pubblicazione del libro di Charles Berlitz, Bermuda, il triangolo maledetto. Tra i tanti misteri, uno dei più famosi è quello del volo 19, reso ancora più celebre dalla sua presenza nel cult di Steven Spielberg Incontri ravvicinati del terzo tipo. Il 5 dicembre del 1945, cinque cacciabombardieri TBM Avenger della Marina statunitense decollarono sull'Atlantico per un'esercitazione di orientamento, ma qualcosa andò storto. I piloti erano inesperti e lo stesso Capitan Stivers, capo istruttore del gruppo, non conosceva bene la zona. Mentre gli aerei sorvolavano il Triangolo delle Bermuda, alla torre di controllo di Fort Lauderdale in Florida giunsero dei Mayday Mayday confusionari. Non sappiamo più dov'è l'ovest, è tutto così strano. L'oceano non è più come dovrebbe essere. Poi il nulla. I cacciabombardieri sparirono dai radar e i Marines mandarono subito l'idrovolante Martin Mariner a cercarli. Colpo di scena, esplose e si persero le tracce anche del sesto velivolo. La maggior parte degli incidenti sono accaduti in epoche dove le norme di sicurezza e le tecnologie non erano come quelle attuali e tantissimi piloti erano costretti a sorvolare l'Atlantico in condizioni precarie. La scienza ci fa notare che il Triangolo delle Bermuda è pur sempre una zona tropicale e secondo una ricerca dell'Università di Southampton, le sue particolari condizioni climatiche e ambientali possono dar vita a tempeste provenienti da nord e sud che, se si incrociano, favoriscono la creazione di onde anomale alte 30 metri. In sostanza, il Triangolo non ha alcuna maledizione. Nel 2013 il WWF lo ha escluso dalla top 10 delle zone di mare più pericolose al mondo. E adesso torniamo al nostro esperimento. Se sorvolerete un giorno il Triangolo delle Bermuda, dormirete sogni tranquilli. Ci sono mari molto più pericolosi, ma senza una storia così leggendaria.
1: Radio Legends.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: È tempo di doppietta. No, non stiamo facendo un'allusione sessuale. Accendiamo solo il ricordo di tutti quei fortunati che hanno avuto la possibilità di guidare la leggendaria Fiat 500. Non quella di nuova generazione, ma la prima, una delle macchine più iconiche della produzione automobilistica italiana. Qual è la sua storia? Intanto partiamo dalla doppietta. Una volta le auto non avevano il cambio sincronizzato e quindi era necessario fare doppietta per scalare marcia. Il motivo che rende necessaria questa manovra per cambiare marcia è la mancanza del sincronizzatore. Premendo sul pedale della frizione bisogna disinnestare il disco dalla frizione degli ingranaggi. Insomma, la doppietta serve per evitare di sentire la grattata e quindi di rovinare il cambio dell'automobile. Si inizia premendo il pedale della frizione e rilasciando l'acceleratore. Poi si mette in folle la leva del cambio e subito dopo bisogna togliere il piede del pedale dalla frizione. A questo punto c'è la parte più importante, perché bisogna premere l'acceleratore. In questo modo si alzano i giri del motore e gli ingranaggi si muovono più velocemente e favoriscono l'innesto della marcia. La vecchia 500 aveva bisogno di questa manovra. L'automobile che ha fatto la storia d'Italia nasce da un'idea di Dante Giacosa, giovane ingegnere arrivato alla Fiat a soli 22 anni nel 1927, al quale il vertice aziendale conferisce l'incarico di realizzare una super utilitaria che soddisfi il desiderio degli italiani dell'epoca, quello di passare dallo scooter alle ambite quattro ruote. Giovedì 4 luglio 1957 è in vendita il Cinquino. Inizialmente la nuova Fiat 500, sia per la presenza sul mercato della Fiat 600, sia per i suoi contenuti spartani, non incontrò il favore del pubblico, ma in breve tempo divenne un fenomeno sociale, creando un nuovo tipo di utenti, i giovani e le donne. La nuova Fiat 500 sarà il mezzo più accessibile per chi non si accontenta delle due ruote e in futuro l'ideale come seconda auto economica di famiglia. La prima vera auto per tutti. La 500 trasforma quindi il tempo e gli orizzonti degli italiani, che finalmente possono affacciarsi al benessere. Se fino a quel momento l'auto era un simbolo di ricchezza, accessibile solo a una piccola elite, con la nuova Fiat 500 questo sogno si avvera. La 500 sarà il modello più longevo della Fiat e manterrà invariata la sua linea originale per tutti i suoi 18 anni di carriera. La 500, quindi, è una vera e propria leggenda.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: L'unico modo per iniziare a fare qualcosa è smettere di parlare e iniziare a fare. Walt Disney.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Mentire è il divertimento più grande che una ragazza può avere senza spogliarsi. Natalie Portman.

0: Legend Story.
1: Immaginate di essere in viaggio su una macchina che sfreccia nel deserto roccioso del Nevada. È notte e tutto intorno a voi è buio. Il paesaggio è monotono e uniforme. In lontananza si intravede una strada piena di luci che preannuncia l'ingresso al paese dei balocchi per adulti più famoso del mondo. Quella strada è la Strip, quella città è Las Vegas. Ma qual è la sua storia? Nei primi anni del Novecento, Las Vegas era una cittadina che svolgeva il ruolo di importante stazione di sosta per le carovane di pionieri che si spostavano da est a ovest verso la California. E in più la città vedeva una presenza massiccia di miniere e fabbriche. Insomma, un luogo desolato, niente di più lontano dalla moderna Gomorra dei giorni nostri. È con la costruzione della diga Hoover nel 1936 che la città si trasforma e grazie alla legalizzazione del gioco d'azzardo si cominciano a vedere i primi casinò in Nevada. Ma il cambiamento deve ancora arrivare. È un gangster di nome Bugsy che, incaricato della mafia di gestire il racket del gioco d'azzardo, ebbe l'idea di costruire un hotel casinò a Las Vegas, il Flamingo Hotel. Il successo fu enorme e da lì in poi sorsero sempre più hotel e casinò, ognuno più eccentrico dell'altro. Negli anni 50 Las Vegas diventò il luogo per eccellenza dei grandi show. È qui che Frank Sinatra con il suo Rat Pack e le sue conoscenze con la mafia italo-americana stabilì il suo quartier generale, facendo da apripista a tutte le stelle dello star system americano che da Elvis a Cher, da Tom Jones a Elton John, decisero di esibirsi nella Sin City, la città del peccato. Il rapporto tra Las Vegas e Sinatra fu talmente forte che il 14 maggio del 1998, quando un infarto stroncò il cantante, tutte le luci di Las Vegas si spensero in suo onore. Las Vegas fu importante anche in tema di segregazione razziale. Tra gli anni 50 e 60, l'accesso ai casinò cominciò a permettere l'ingresso alle persone di colore, anche grazie alla presenza di Sammy Davis Jr. negli spettacoli di Sinatra, che contribuì ad abbattere gli steccati. A Las Vegas si può trovare di tutto, dai locali di spogliarello alle famose chiese per potersi sposare in un'ora. La fama di Las Vegas come luogo di perdizione diventa internazionale anche perché la città è stata spesso scelta come location di tantissimi film, da Agente 007, Una cascata di diamanti a Una notte da leoni. Insomma, Las Vegas è ancora oggi un paese dei balocchi, dove forse non si diventa asini, ma dove si rischia di diventare o immensamente ricchi o immensamente poveri, di essere sposati da un imitatore di Elvis o vedere gli spettacoli più belli del mondo. Tutto può succedere a Las Vegas, ma state tranquilli, come dicono gli americani, quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Se una volta nella vita avete sognato di essere un agente segreto, sicuramente siete affascinati dai linguaggi cifrati, dalle possibilità di comunicare senza per forza essere costretti ad usare parole e concetti della vostra lingua. Uno dei linguaggi cifrati più famosi alla portata di tutti è senza dubbio il leggendario codice Morse. Ma qual è la sua storia? Chiamato anche alfabeto Morse, il codice Morse è un metodo di trasmissione in codice composto da linee e punti disposti in una precisa sequenza con cui si rappresentano le lettere dell'alfabeto ed i suoi numeri, oltre che i segni di punteggiatura. Questo codice fu inventato nel 1835 da Samuel Morse, pittore ed inventore statunitense da cui prende il nome, ma venne perfezionato dal suo collaboratore Alfred Vail. Vi sono state controversie riguardo a quale dei due debba essere attribuita l'invenzione del codice, ma il brevetto fu depositato da Morse il 3 ottobre 1837. Usato per trasmettere messaggi tramite telegrafo oppure tramite segnale radio, l'alfabeto Morse fu da subito considerato il miglior modo per l'invio di informazioni ed ebbe un successo indiscusso, tanto che fu utilizzato a livello internazionale per le comunicazioni marittime fino al 1999. La prima linea telegrafica fu costruita tra Baltimora e Washington. Il primo messaggio venne inviato il 24 maggio 1844 e fu "What hath God wrought?" dall'inglese "Cosa ha fatto Dio?" Espressione tratta dal libro dei numeri della Torah. Codice Morse è rimasto nel cuore di tanti perché per molti è stato il primo codice cifrato che hanno incontrato nella loro vita, soprattutto per chi è nato nella seconda metà di questo secolo. Per i giovani sicuramente risulterà un pezzo di antiquariato sostituito oggi dal linguaggio cifrato delle chat, i vari TBB e faccine che in qualche modo rispondono alla stessa esigenza di comunicare in maniera più o meno segreta. Chissà se tra qualche centinaio di anni i nostri pronipoti, guardando le antiche chat, avranno il dubbio di discendere da una stirpe di agenti segreti. Ai posteri, la leggendaria sentenza.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: L'importante non è di avere tante idee, ma di viverne una. Ugo Bernasconi.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Più iconic che mai. È Radio Legends.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Se pensi che a nessuno interessi se sei vivo, prova a saltare il pagamento di un paio di rate dell'auto. John Belushi.

0: Legend Story. Ci sono piccole cose della nostra vita che ci regalano emozioni. Oggi vi raccontiamo di una piccola delizia dolce che è nel cuore di molti, ma pochi sanno come e da chi è stata inventata: lo zucchero filato. L'idea di filare lo zucchero dandogli una consistenza soffice che si scioglie in bocca non è affatto un'invenzione recente. L'esistenza di un dolce che ricorda lo zucchero filato è documentata nell'Europa del XVIII secolo e a Venezia era già presente nel 500, stando ad alcune testimonianze francesi. Si trattava però di un cibo diverso dallo zucchero filato odierno, visto che era fatto a mano, costoso e consumato quasi unicamente dalla nobiltà. Lo zucchero filato, così come lo conosciamo oggi, prodotto dal macchinario tondo e a un costo relativamente basso, è stato inventato solamente alla fine dell'Ottocento. Per paradosso, è stato un dentista americano a inventarlo, William James Morrison, che poi l'ha presentato qualche anno dopo all'Esposizione Universale di St. Louis. Morrison, che era il presidente dell'Associazione dei Dentisti del Tennessee, aveva un debole per i dolci e per l'innovazione. Così trascorreva il tempo libero studiando nuovi modi per fare dolci e caramelle, cosa che forse, ha fatto notare qualcuno, costituiva un conflitto con la sua professione. In ogni caso, Morrison condivideva questa passione con un vecchio amico, John C. Wharton, che a differenza sua faceva il produttore di dolci per mestiere. Nel 1899 Morrison e Wharton brevettano un macchinario da loro battezzato Electric Candy Machine, che, a partire da una piccola quantità di zucchero, era in grado di tramutarlo in una sostanza soffice e composta al 70% da aria. Era l'odierna macchina dello zucchero filato. I due amici presentarono la loro invenzione all'Esposizione Universale del 1904 a St. Louis, in Louisiana, e da lì si diffuse in tutto il mondo. Morrison e Wharton battezzarono il dolce Fairy Floss, termine con cui ancora oggi i britannici e australiani chiamano lo zucchero filato, mentre in America si è diffusa l'espressione Cotton Candy, che prende il nome dalla consistenza che ricorda i batuffoli di cotone. Quei batuffoli di cotone, spesso associati a ricordi piacevoli come il Luna Park o un luogo di festa, che oggi continueremo a gustare assaporando il gusto di conoscerne la storia.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

I tempi felici sono tanto brevi per tutti, sono attimi. I tempi del dolore sono più lunghi per tutti, ma la vita ci dà sempre qualche compenso. Anna Magnani.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
6: Perché le icone parlano Z.
0: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Se esiste un nome che rappresenta la leggenda nel campo dei videogiochi, quel nome è Pac-Man. La leggenda narra che alla fine degli anni 70, Toru Iwatani, designer di Namco, società di software giapponese nel campo dei videogiochi, uscì una sera a mangiare una pizza in compagnia di alcuni amici. Dopo aver preso il primo pezzo e aver osservato la forma che rimaneva, un cerchio a cui mancava una parte che dava l'idea di avere una bocca, ebbe un improvviso momento di ispirazione per creare un nuovo gioco. Nacque il famoso Pac-Man, il videogioco più famoso di tutti i tempi. Ci sono voluti 18 mesi prima di sviluppare il software, che in origine avrebbe dovuto chiamarsi Puckman. In giapponese Puck-Puck significa sgranocchiare, ma che successivamente venne cambiato in Pac-Man per poter essere venduto negli Stati Uniti, dove la parola Puck era troppo simile a Fuck. Il designer giapponese confessò di essersi ispirato ai manga che leggeva da bambino, mentre i fantasmini erano un'evoluzione in salsa pixel del cartoon americano Casper. Pare che la sfida più complessa per il team di programmatori sia stata gestire proprio il comportamento dei quattro piccoli spettri, perché ognuno di loro fa sempre cose diverse. C'è quello che insegue e basta, e quello che inizialmente insegue e poi cambia bruscamente direzione. Questo è il vero cuore del gioco, ha spiegato Iwatami. L'intelligenza artificiale di allora mi colpisce ancora oggi. Dopo i primi 18 mesi dall'uscita nei negozi, la Namco riuscì a vendere oltre 350.000 console arcade, facendo impennare la colonnina dei guadagni a $1 miliardi. Si è calcolato che solo nel 1981 negli USA vennero giocate 250 milioni di partite. Ma il trionfo fu totale anche nel campo del merchandising. La silhouette di Pac-Man era ovunque, nelle t-shirt, nella pubblicità, nella moda, nei film, sulla cover del Time, nell'arte contemporanea. Il software originale è attualmente esposto al MoMA di New York. Nel 1982 Hanna-Barbera creò un programma TV chiamato Pac-Man Fever, trasmesso in Italia fino all'83. Nello stesso anno il brano di Jerry Buckner e Gary Garcia, intitolato proprio Pac-Man Fever, raggiunse il nono posto nella classifica dei 100 migliori pezzi di Billboard. Pensate che il 94% dei consumatori americani riconosceva la sfera gialla più di stelle planetarie come Leonardo DiCaprio, Brad Pitt o Lady Gaga. Dal giorno in cui è sbarcato sul mercato il 22 maggio del 1980, niente è più stato lo stesso, perché Pac-Man non è soltanto un gioco, è molto di più. È una metafora diretta e pungente del capitalismo contemporaneo. È l'allegoria più incisiva del nostro quotidiano, sempre vissuto di corsa, sempre alla continua ricerca di qualcosa da conquistare, fino all'infinito.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Mio nonno mi disse una volta che ci sono due tipi di persone, quelli che fanno il lavoro e quelli che si prendono il merito. Mi disse di cercare di essere nel primo gruppo. Ci sarà sempre molta meno competizione. Indira Gandhi.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate.
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro per dare l'esempio. Jacques Prévert.

0: Legend Story. Il 9 maggio 1936 l'emittente radiofonica statunitense CBS trasmette quello che è considerato il primo quiz a premi della storia, Professor Quiz. I concorrenti ponevano una domanda al professor Quiz alias Craig Earle, pseudonimo di Arthur E. Baird, e se questi non sapeva rispondere vincevano $25 d'argento. Il successo fu talmente grande da far diventare un neologismo la parola quiz. Rispondere ad una domanda di cultura generale provoca un brivido di piacere. Nel 1979 questo brivido lo possiamo provare comodamente a casa nostra in compagnia dei nostri amici, grazie ad un gioco leggendario, il Trivial Pursuit. Nel dicembre del 1979 a Montreal, Chris Annie, ricercatore iconografico del quotidiano cittadino The Gazette, e Scott Abbott, giornalista sportivo dell'agenzia The Canadian Press, stavano giocando a scarabeo quando, scoperto che mancavano dei pezzi, ipotizzarono di creare loro stessi un nuovo gioco. Nacque così una discussione su chi avrebbe potuto inventare il gioco migliore. Iniziata come una sfida tra i due, divenne poi una collaborazione che coinvolse anche il fratello di Chris, John, quando nel 1980 crearono con lui e con l'avvocato Ed Werner la Horn Abbott Ltd. per produrre e distribuire il gioco. In breve tempo fu creato il Trivial Pursuit, il cui nome finale, che significa caccia banale, futile ricerca, scopo frivolo, fu deciso dalla moglie di Chris. Nel 1981 fu registrato il marchio e il gioco cominciò a diffondersi. Dopo una tiepida accoglienza alla Fiera Internazionale del Giocattolo tenutasi a New York nel 1982, Trivial Pursuit fu finalmente lanciato nel mercato nel 1983. Alla fine del 2004 Trivial Pursuit era stato tradotto in 17 lingue e distribuito in 26 paesi. Le domande sono state adattate alle diverse realtà nazionali. Dal 1981 al 2004 sono state vendute 88 milioni di scatole. Negli Stati Uniti il gioco ha riscosso grande successo di pubblico e critica. La rivista Times lo ha definito il più importante fenomeno della storia dei giochi. Oggi il Trivial Pursuit è il terzo gioco più venduto di sempre, dopo lo scarabeo e il Monopoly. Da ora, grazie a Radio Legends, a qualsiasi domanda su come è nato il Trivial Pursuit, saprete come rispondere.
1: Sei su Radio Legends.

oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno. Ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. Ernest Hemingway.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Sei nel traffico da 2 ore. Hai solo una possibilità: far uscire tutta la rabbia. I pantaloni si accorciano, la camicia si strappa, il tuo corpo diventa gigante e assume uno strano colore verde e comincia a distruggere le macchine. Sei diventato l'incredibile Hulk. Calma, un momento. Questo non può avvenire nella realtà. L'incredibile Hulk è solo uno dei più leggendari eroi della Marvel e questa è la sua storia. Quello che oggi è a pieno titolo un membro degli Avengers ha conquistato il grande pubblico già negli anni 70, quando Lou Ferrigno gli ha dato il volto in uno dei telefilm più fortunati dell'epoca. La nascita di Hulk va fatta però risalire agli anni 60, quando il gigante di Giada prese forma nelle menti creative di due grandi, Jack Kirby e Stan Lee, geniali architetti di una nuova generazione di supereroi con super problemi, come amavano definirli. Personaggi per i quali i poteri erano allo stesso tempo un dono e una maledizione. E chi meglio del dottor Bruce Banner, condannato da un esperimento a trasformarsi in una montagna di muscoli verde, poteva rappresentare questa innovativa idea? All'inizio la trasformazione avveniva solo al tramonto per poi scomparire all'alba, ma il gigante ben presto iniziò ad apparire sempre più spesso contro la volontà di Bruce e divenne evidente che la molla capace di farlo emergere era la rabbia. Ispirato al mostro di Frankenstein e a Jekyll e Hyde, Hulk incarnava proprio la rabbia repressa di ogni uomo, pronta a esplodere. Ma era anche una creatura insospettabilmente eroica che, in fondo, voleva solo vivere in pace. Se la storia di Hulk è ormai ben nota, in pochi sanno che l'incredibile Hulk, l'albo a fumetti usciti nel 1962, si rivelò un fiasco clamoroso, al punto tale che si decise di chiudere la pubblicazione dopo solo 6 numeri. La Marvel continuò però a credere nelle potenzialità del personaggio e provò a riesumarlo nei Vendicatori e lo fece scontrare anche con La Cosa dei Fantastici 4. Altra particolarità del personaggio, il suo colore verde, è un dettaglio a cui si è arrivati quasi per caso. Nelle intenzioni di Kirby e Lee, Hulk avrebbe dovuto essere grigio, ma ogni volta la stampa non veniva bene. Il colore era troppo chiaro o troppo scuro. La soluzione è stata quindi scegliere un'altra tonalità, quella che poi lo ha reso unico fra tutti, il verde. Questa è la storia di Hulk, e magari la stai ascoltando in mezzo al traffico. Mi raccomando, calma!

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: La vera bellezza, oltre che espressione di sé, è un regalo per chi ci sta intorno. Coltivarla è una forma di rispetto per chi si ama. Sophia Loren.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Sei su Radio Legends.

Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Di solito gli uomini, quando sono tristi, non fanno niente. Si limitano a piangere sulla propria situazione. Ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose. Malcolm X.

0: Legend Story. Nel mondo dei videogiochi ci sono successi, ci sono trionfi e poi c'è il Game Boy. La console 8-bit portatile di casa Nintendo è il Rocky Marciano dei videogame, un paragone non casuale, in quanto il mattoncino grigio ha dominato costantemente per tutto il suo ciclo di vita, ritirandosi praticamente imbattuto dalla concorrenza. Il sistema ha letteralmente demolito gli avversari e, sebbene la forma, la funzionalità e la giocabilità fossero un tantino grezze, ha aperto la strada per le generazioni future di sistemi portatili e non solo. La prima console portatile mai lanciata sul mercato è stata la Microvision, una console semplice con cartucce intercambiabili. Molti potrebbero pensare che il buon Gunpei Yokoi, la vera mente dietro al Game Boy, sia stato ispirato proprio da questa console, ma non è affatto così. Ad ispirarlo è stata un'osservazione quotidiana. Yokoi si stava recando in treno a lavorare quando vide un uomo d'affari che cercava di divertirsi con una piccola calcolatrice tascabile. Gli venne in mente che poteva esserci un modo per fare qualcosa di molto più divertente con la stessa tecnologia e qualche piccola aggiunta. Ciò decretò la nascita del Game & Watch. Per rendere indispensabile questa geniale piattaforma era necessario centrare pienamente qualità e quantità dei giochi. I videogiochi disponibili all'uscita in Giappone sono 4: Super Mario Land, Tetris, Alleyway e Yakuman. In Europa invece i titoli disponibili al Day One furono gli stessi, tranne Yakuman, che mai uscì dai confini nipponici. Sorprendentemente, negli Stati Uniti il Game Boy esce con un titolo preinstallato, Tetris. La scelta è presa direttamente dal presidente di Nintendo America, Minoru Arakawa, che vede nel puzzle game per PC il titolo con maggior appeal per il pubblico statunitense. La sua intuizione è corretta. Durante tutta la storia, il Game Boy venderà di più soprattutto in Nord America. Sebbene le prestazioni fossero davvero esigue, i titoli del Game & Watch giravano davvero bene ed erano divertenti da giocare. Inoltre, risultavano essere piccoli e leggeri, ben lontani dai giochi LED ingombranti e irregolari commercializzati da altre compagnie di giocattoli. I 59 titoli del Game Boy riuscirono a vendere nel complesso circa 40 milioni di unità, surclassando qualsiasi altro gioco portatile fino ad allora. Parafrasando di nuovo Rocky, si può dire che il Game Boy ce l'ha fatta ad entrare nella leggenda.
1: Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Radio Legends. Più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. The world is a vampire.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Spumante o champagne? Questo sarà un eterno dilemma, dove ognuno può scegliere tra uno e l'altro in base alle proprie competenze e gusto. Esiste un'unica sicurezza. Tra gli champagne il più leggendario è il Moët & Chandon. Verso la fine del XVIII secolo, Jean-Rémy Moët, nipote del fondatore Claude Moët, divenne famoso per aver introdotto lo champagne nel mondo. Ben presto i personaggi di spicco dell'epoca, dalla Marchesa di Pompadour a Talleyrand, si innamorarono del vino effervescente della Maison. Fu anche per la grande passione per lo champagne di Moët da parte di Napoleone Bonaparte che l'azienda andò incontro ad un'espansione sempre più estesa ed apprezzata, visibile ancora oggi in tutto il mondo. Si dice infatti che Napoleone portava sempre con sé delle bottiglie di Moët per festeggiare le sue vittorie in battaglia. Fu nel 1863 che in suo onore venne creata la denominazione Imperial. Con il passare del tempo si arrivò alla produzione di uno champagne invecchiato che portò alla prima distribuzione di champagne vintage nel 1842. 20 anni più tardi fu la volta del marchio di maggior successo, il Brut Imperiale. Moët & Chandon conta poi anche uno degli champagne più esclusivi al mondo, il Dom Pérignon. Creato dal monaco benedettino Pierre Pérignon, è uno champagne della Maison che, secondo alcuni studiosi ed esperti enologi, fu il primo a essere definito champagne di prestigio. Ancora oggi il Moët & Chandon ricorre a testimonial del calibro di Roger Federer per testimoniare sempre di più che dove sono le leggende, c'è lo champagne Moët & Chandon.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Ogni cambiamento, anche agognatissimo, ha la sua malinconia, perché quel che si lascia è una parte di noi. Bisogna morire a una vita per entrare in un'altra. Anatole France.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
0: Legends. Radio Legends.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. 7 anni in Tibet.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Voi occidentali avete l'ora, ma non avete mai il tempo. Questa frase del Mahatma Gandhi ci introduce alla storia di uno degli oggetti più leggendari che abbiamo vissuto all'inizio degli anni Ottanta. Lo Swatch. L'orologio Swatch fu inventato nel 1983. Fu la risposta di una società svizzera al successo degli orologi giapponesi che avevano conquistato il mercato a basso costo. Il successo fu immediato. Il primo anno vennero venduti 1 milione di pezzi, mentre il secondo anno la Swatch ne piazzò sul mercato quasi 10 milioni. Si creò una vera e propria moda. Il quinto anno gli orologi in circolazione ad appassionare giovani e adulti erano 50 milioni. Così il successo divenne mondiale e la Svizzera si riprese almeno in parte il primato dell'esportazione di orologi. Molte sono le ragioni dell'esplosione della moda degli Swatch. Innanzitutto il fattore tecnico. L'azienda Swatch, sfruttando la tecnica ad iniezione della plastica e dunque la sua malleabilità, inserì tutti i componenti meccanici e tecnologici all'interno del quadrante plastificato dell'orologio. E lo fece utilizzando meno componenti. Passò infatti dai 91 di un classico orologio al quarzo a 51 pezzi. Ciò lo rese un orologio economico, funzionale e a basso costo. Proprio il prezzo è stato uno dei protagonisti del suo successo. Il fatto che lo Swatch non costasse molto ha permesso ai suoi produttori di accedere a tutti i mercati, alti, bassi, medi, per collezionisti e amatori. La filosofia fu quella di creare un oggetto di design dallo stile casual, divertente e, come detto, relativamente economico. Inoltre, ed è una caratteristica fondamentale dell'orologio Swatch, la qualità di serie, collezioni e prezzi messi in vendita ha sviluppato un rapporto nuovo con l'orologio da polso. Il consumatore viene stimolato ad acquistare diversi orologi che possono seguire le mode del momento, gli umori, l'agenda degli appuntamenti, le stagioni, il desiderio di accoppiare un orologio specifico con un abito particolare o semplicemente per sfoggiare la propria collezione. Lo Swatch, orologio di culto e da collezione, divenne così un altro modo per misurare il tempo, grazie ad una forma classica. Cassa rotonda con spigoli arrotondati, cinturino colorato, che però presentava proposte, interpretazioni, forme di marketing nuove, anche aggressive, innovative e diversificate. All'interno del quadrante, infatti, venne inserito un foglio di carta ritagliato composto da colori, significati, idee e proposte artistiche innovative che vennero fin da subito molto apprezzate dal pubblico. Chissà, forse sarebbe piaciuto anche a Gandhi.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

vero sciocco, quello di cui gli dèi si fanno beffa o che essi deridono, è colui che non conosce se stesso. Oscar Wilde.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Se mentre leggete un libro, la trama è talmente bella ed appassionante che vi fa avere la netta sensazione di entrare nel mondo che il libro stesso ha creato, allora state provando una sorta di magia che solo le grandi storie sanno regalare. Questa esaltante sensazione è alla base di uno dei romanzi più famosi della storia della letteratura per ragazzi, La storia infinita, di Michael Enda. Il libro, uscito nel 1979 a Stoccarda, è stato tradotto in più di 40 lingue e ha venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo. La storia infinita è un metaromanzo, ovvero un libro nel libro. Al centro del romanzo c'è fantasia, un mondo magico creato dall'immaginazione di cui sono capaci gli umani. Il protagonista è un bambino, Bastiano. Legge un libro, La storia infinita, che racconta di fantasia, minacciata a morte dal nulla. La sua stessa imperatrice è malata. Per cercare la salvezza viene chiamato un ragazzo, Atreyu. Seguendo le sue avventure, Bastiano entra nella storia salvando Fantasia e l'imperatrice. Questa bellissima storia però non sarebbe diventata un cult se nel 1984, a soli 5 anni dall'uscita del libro, non fosse stato prodotto il film omonimo La storia infinita. Quello che in pochi sanno è che tra il libro e il film ci sono tantissime differenze che hanno scatenato una vera e propria battaglia tra Michael Enda, l'autore del libro, e Petersen, il regista incaricato di mettere su pellicola La storia infinita. Alla fine il rapporto tra i due si rompe completamente e il regista ottiene carta bianca per portare il racconto di Enda sullo schermo. Questo dà vita a un film che non ricalca fedelmente il libro, ne racconta solo ambientazione e prima parte della storia originaria. Ad aggravare la situazione per Petersen ci sono il lunghissimo casting per scegliere i protagonisti e i ritardi delle riprese per la difficoltà di rendere al meglio con i limitati effetti speciali dell'epoca, le tante creature che popolano Fantasia. Pensate che per girare le iconiche scene di volo di Atreyu con il cannone Drago Falcor viene utilizzato il più grande green screen del mondo e ben 20 marionettisti solo per le espressioni facciali del Fortuna Drago. Il film non fu un successo al botteghino, andò molto bene in Europa, ma fallì sul mercato americano. Con la diffusione del VHS e le repliche, il film diventò un cult grazie anche alla canzone Never Ending Story cantata da Limahl, ex Kajagoogoo, ma frutto del genio di Giorgio Moroder. Una vera e propria hit che ha una particolarità che in pochi ricordano. Inizia e finisce sfumando, proprio perché anche Moroder voleva una canzone che fosse una storia infinita.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Ho spesso pensato che la moralità potrebbe consistere soltanto nel coraggio di fare una scelta. Léon Bleu.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
4: Più iconic che mai è Radio Legends.

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Born to be Wild, nato per essere selvaggio. Questa canzone degli Steppenwolf, colonna sonora del film Easy Rider, istantaneamente ci riporta a sterminate autostrade americane, vento nei capelli e libertà, il tutto a cavallo di una scintillante Harley Davidson, la leggendaria moto protagonista di questo racconto. È il 1903, quando due amici ventenni, William Harley e Arthur Davidson, si

0: azienda produttrice di moto più grande al mondo. Anche la Seconda Guerra Mondiale porta una serie di successi alla casa produttrice di moto americana, che raddoppia la produzione e le vendite. Dopo il rischio di bancarotta, gli anni 50 diventano un periodo di grande splendore per l'azienda, dovuto alle star del cinema e della musica come Elvis Presley, che scelgono le iconiche motociclette per andare a spasso tra le strade di Hollywood. La storia del marchio continua ad arricchirsi di anno in anno con importanti riconoscimenti nelle corse motociclistiche, vicende curiose come il tentativo di brevettare il suono del motore tipico dell'Harley Davidson e una comunità invidiabile di fan aggiornatissimi che partecipano a tutti gli eventi. Nel 1981 la AMF rivende la Harley Davidson ad un gruppo di 13 investitori con a capo Wagner Bills e Willie G. Davidson, che riescono a far aumentare le vendite dell'azienda. I profitti della casa di Milwaukee derivano anche dall'utilizzo del suo marchio per la creazione di vari articoli griffati Harley Davidson: orologi, anelli, bracciali, ciondoli, accendini, portachiavi, borse, coprimoto e adesivi. Nel 2003 l'azienda celebra il suo 100° compleanno, festeggiato a Milwaukee con uno storico raduno di moto. Sempre qui nel 2008 nasce l'Harley Davidson Museum, dove si ha la possibilità di rivivere la storia della casa motociclistica, ammirando non solo la collezione di motociclette, ma ascoltando la storia narrata dalle numerose foto, filmati, indumenti, documenti rari e altri oggetti esposti. Una vera e propria full immersion nella passione on the road. Harley ormai è più di una moto, è uno status symbol, rafforzato anche dalla sua presenza in moltissimi film leggendari. Ovviamente Easy Rider del 1969 di e con Dennis Hopper e Peter Fonda, ma anche Un americano a Roma, film del 54 con un indimenticabile Alberto Sordi. Guidare una Harley è l'America, guidare una Harley è molto di più di guidare una moto, è cavalcare una leggenda.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

0: Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che. Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Tutto cominciò con un'esigenza, un'idea, se possiamo dire, di marketing. Il secolo aveva visto nella sua prima metà le due guerre più terribili della storia dell'umanità e il comune di Sanremo doveva spingere il casinò e gli alberghi in difficoltà, soprattutto in bassa stagione. Si decise allora di fare un festival di canzoni per attirare i turisti e proprio al Salone delle Feste di Sanremo venne organizzato il primissimo festival di Sanremo. Presenta Nunzio Filogamo e la sua voce attraverso la radio dà il via a una storia che durerà più di 70 anni. Cari amici vicini e lontani, una frase indimenticabile. Nel gennaio del 1954 cominciano le prime trasmissioni televisive della Rai. La sua prima programmazione è orientata più all'informazione che all'intrattenimento, una lacuna che viene colmata proprio con la trasmissione del Festival Sanremese, che con l'edizione del 1955 conquista la copertura televisiva, ma in differita e in seconda serata, il venerdì, subito dopo il grande successo di Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi, quell'1-2-3, primo varietà che tenne incollati i tanti spettatori e i pochi proprietari di apparecchi televisivi. Questa prima parte del festival è piena di canzoni tradizionali, le strappalacrime che spesso raccontano storie di guerra e suscitano tristezza, ma sono anche

dei grandi successi di pubblico. Canzoni come Vecchio Scarpone, che istantaneamente fanno venire la lacrima facile e un senso di pesante nostalgia. Il Festival di Sanremo ha anche il primato di essere il primo e il più longevo talent della televisione italiana. Con l'edizione del 1956 viene infatti istituito un concorso con più di 6.000 partecipanti e la serata finale di selezione viene trasmessa in diretta televisiva. Fino al 1958 il Festival è un fenomeno che non varca i confini nazionali. Il suo Big Bang avviene quando sul palco si presenta un giovane cantautore che viene da Polignano a Mare. Si chiama Domenico Modugno. È bello, ha una gran voce e ha nel suo arco una canzone con il testo scritto da un giovane, Franco Migliacci, che in una notte di delirio alcolico in compagnia di un quadro di Chagall aveva sognato di dipingersi le mani e la faccia di blu. Modugno, in un gesto che rompe tutte le tradizioni del bel canto sanremese, apre le braccia e canta nel blu dipinto di blu, anzi, Volare. Una canzone che fa il giro del mondo, vende la cifra pazzesca di 20 milioni di copie e vince il Grammy in America, l'Oscar della musica, accendendo per sempre i riflettori sul Festival di Sanremo, che da quel momento in poi diventerà il biglietto da visita di gioie e dolori della cultura italiana. Nelle sue 72 edizioni ci saranno momenti memorabili, come la partecipazione di Louis Armstrong o Ray Charles, o ombre buie, come la morte misteriosa di Luigi Tenco. Ci saranno momenti in cui la musica toccherà profondi abissi e polemiche, scandali e inaspettati guizzi di emozione che faranno sì che Sanremo è sempre Sanremo.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
0: Legends. Radio Legends.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Io sono un disonesto. E un disonesto puoi sempre confidare che sia disonesto, onestamente parlando. È dagli onesti che devi guardarti, perché non puoi mai prevedere quando faranno qualcosa di incredibilmente stupido. Jack Sparrow, Pirati dei Caraibi.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Helio, funky guitar. Your reggae.

Radio Legends. Uno stregone non è mai in ritardo, né in anticipo. Arriva precisamente quando intende farlo. Gandalf, da Il Signore degli Anelli.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Legend Story.
7: Abbiamo raccontato tante leggende, ma il protagonista di oggi è troppo grande per poter raccontare tutta la sua vita in pochi minuti. Possiamo raccontare solo la fine della sua esistenza, a soli 32 anni. Morire così giovane è una delle caratteristiche che consegnano gli eroi al mito, specialmente se il nome di quell'eroe è Bruce Lee. Già, dopo la sua carriera leggendaria, dopo aver di fatto inventato un'arte marziale e un genere di film, la morte di Bruce Lee è avvolta in tante ombre. Passiamo ai fatti. Il 20 luglio 1973, giorno in cui Bruce Lee morì, l'attore e maestro di arti marziali era nel suo solito ottimo stato di forma fisica. Lee aveva trascorso il giorno a discutere con la produzione i dettagli sull'uscita del suo prossimo film, per poi passare il resto della serata a casa di Betty Ting Pei, la sua amante. Sulla salute di Bruce Lee non c'erano molti dubbi, eccetto un ricovero in ospedale avvenuto circa un mese prima, in cui Bruce era stato salvato appena in tempo da un edema cerebrale. Da allora in poi nulla più era accaduto, e Bruce Lee stesso aveva rassicurato tutti sul fatto che stesse bene. Secondo le testimonianze ufficiali, confermate poi dall'autopsia, quella sera Bruce ebbe un mal di testa e l'amante Betty gli diede un Equagesic, un normale analgesico. Bruce Lee si stese sul letto e non si svegliò più. Quando a ora di cena Betty provò a svegliarlo, vide che non rispondeva e la prima cosa che fece fu chiamare il produttore con cui Lee aveva passato la giornata, Ray Bonchow. Dopo il suo arrivo e alcuni tentativi falliti di rianimarlo, chiamarono un dottore e all'arrivo del dottore fu deciso di chiamare un'ambulanza. Al momento dell'arrivo di Bruce Lee in ospedale era già clinicamente morto. Dall'autopsia emerse che la causa della morte fu un'anomala espansione del cervello, che durante il sonno crebbe di circa il 13%. Il coroner lo mise in relazione con l'analgesico assunto, forse come reazione allergica o effetto collaterale di un abbinamento con altre eventuali sostanze che Bruce stava assumendo in quei giorni. A stroncarlo fu dunque un secondo edema cerebrale. Il coroner usò la formula Death by Misadventure, che in inglese differisce da Death by Accident, proprio ad indicare l'esistenza di un comportamento volontario che abbia aumentato il rischio. In italiano traduciamo entrambe con morte accidentale. Questo nonostante l'Equagesic non sia considerato un farmaco pericoloso. Tra le altre leggende legate alla sua morte si parla dell'esistenza di una prostituta con cui Lee sarebbe andato a letto quel giorno e con cui sarebbe diventato violento, risultando quindi un omicidio colposo da parte della prostituta per difesa. Le teorie più estreme parlano di avvelenamento volontario da parte dell'amante Betty, di società segrete che volevano Bruce Lee morto e dell'intervento della mafia locale. Tanti misteri. Una sola verità, Bruce Lee è una leggenda che nessuno mai dimenticherà.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
0: Legend Story.
7: Entrare in un gioco. Se pensate ai moderni visori di realtà virtuale collegati a potenti console, questa fantasia è diventata realtà, ma negli anni 90 entrare in un gioco significava solo e unicamente giocare a Jumanji. Il 15 dicembre del 1995 esce al cinema il film Jumanji, con la regia di Joe Johnson e la presenza magnetica di Robin Williams, il protagonista incastrato nel gioco in scatola Jumanji, che deve essere tratto in salvo da un gruppo di ragazzi che, molti anni dopo la sua scomparsa, hanno trovato il gioco in scatola incantato. La storia è ispirata all'omonimo album illustrato per bambini scritto nel 1981 da Chris Van Allsburg, che in seguito all'uscita del film ha creato anche un libro dove ha dato un probabile significato al titolo del gioco. Secondo Van Allsburg, Jumanji è una parola Zulu che si può tradurre con molti effetti e fa riferimento alle strabilianti conseguenze del gioco menzionate anche nel film. Il grande successo della pellicola ha generato anche un gioco in scatola omonimo che con il tempo è diventato un oggetto molto ambito dai collezionisti. Addirittura nel 2014 una scatola di Jumanji fu venduta a circa $61,000. Uno dei punti di forza del film è l'impatto degli effetti speciali che animano le creature del gioco. Questi effetti sono stati curati dall'industria Light and Magic di George Lucas. Per il film furono programmati appositamente due software, uno chiamato iSculpt, che permise agli illustratori di creare espressioni facciali realistiche sugli animali generati al computer, e l'altro che per la prima volta permise di inserire realisticamente peli digitali sui corpi di leoni e scimmie. Anche il trucco ebbe notevole importanza. Pensate che l'attore Bradley Pierce, che interpretava Peter, venne sottoposto giornalmente a 3 ore e mezza di trucco con protesi per un periodo di 2 mesi e mezzo nelle scene in cui si trasformava in scimmia. Pur non ricevendo nessun premio Oscar, Jumanji incassò oltre $250 milioni in tutto il mondo ed è ricordato soprattutto per una delle interpretazioni più toccanti di Robin Williams. Nel 2017 il successo di Jumanji è ancora presente con un sequel, Jumanji, Benvenuti nella giungla, seguito da un terzo capitolo nel 2019 con Jumanji, The Next Level. L'unico a mancare in questi 2 sequel è ovviamente Robin Williams, che ci piace pensare ancora vivo dentro le avventure leggendarie di Jumanji.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: La triste verità è che l'eccellenza fa innervosire la gente. Alexandre Chanat.

0: Didi nanana.
1: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: In qualunque cosa, per riuscire, bisogna entrarci almeno due volte. PF Corona.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
6: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
1: Legends. Radio Legends. Sì.

0: Legend Story.
1: Se esiste nel mondo della moda una rivista che merita di diritto il ruolo di leggenda, quella rivista è Vogue. Vogue vanta una storia di più di 100 anni ed è stata sempre al centro della vita mondaiola mondiale. Questa rivista ha conosciuto la penna di giornalisti e direttori straordinari e ad oggi stampa edizioni nazionali in ben 18 paesi. Vogue nasce per la prima volta a New York nel dicembre 1892 da un'idea di Arthur Baldwin Turner. Inizialmente era una gazzetta mondana settimanale in cui dovevano rispecchiarsi gli appartenenti all'alta società newyorkese e chi aspirava ad entrarvi. Era indirizzata ad un pubblico sia maschile sia femminile ed era dotata di numerose rubriche come Uno sguardo alle vetrine o La moda elegante a buon prezzo. Nel giugno 1909 la rivista fu comprata da Condé Nast, magnate americano. Egli apportò numerose modifiche, la rese bisettimanale, aumentò le pagine da 30 a 100, affidò le illustrazioni in copertina ad artisti professionisti come Dalí o emergenti della Scuola di Belle Arti di Parigi. Solo negli anni 30 iniziarono a comparire le fotografie, dopodiché Nast tentò di esportare Vogue anche in altri paesi. A Londra la sede di Vogue UK nacque nel 1916, a Parigi nel 1920, in Italia nel 1961. L'ideatore del logo, ancora immutato, è stato Alexander Lieberman nel 1947. Gli anni tra il 1973 e il 1979 furono i più fiorenti della storia di Vogue, che passò da una tiratura di 400.000 copie ad una di 1 milione. Dal 1972, inoltre, divenne a cadenza mensile. Una delle grandi direttrici del periodo fu Diana Vreeland, dal 1962 al 1970, che diede un forte impulso al giornale con fotografie sensuali e artistiche. Inoltre fu grazie a lei che la figura del direttore di moda divenne preminente nella gerarchia della rivista. Ancor più in primo piano Anna Wintour, in servizio ancora oggi dal 1988. La Wintour diede un taglio moderno ai servizi e li rese meno elitari. Tutte le donne dovevano rispecchiarsi in Vogue e condividerne lo spirito. Pare che sia stata lei l'ispirazione per il personaggio di Miranda Priestly nel Il diavolo veste Prada. Ancora oggi, se avete bisogno di essere alla moda, correte in edicola e sfogliate le pagine di una leggenda di cui adesso conoscete anche la storia.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
6: Perché le icone parlano Z.
5: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Metti un po' di Crystal Ball sulla cannuccia, soffia e il mondo cambia colore. A metà degli anni 80, questo claim pubblicitario accompagnava uno spot dove una serie di bambini indemoniati creava sculture perfette fatte da palloncini che erano stati magicamente esalati dalle loro cannucce. Nessun ragazzo cresciuto in quegli anni è mai riuscito a creare capolavori del genere e ha mai scordato l'odore di vernice che il Crystal Ball emanava. Praticamente il successo di questo giocattolo dalla composizione ignota è figlio di una perfetta strategia di marketing. Crystal Ball nacque dall'idea del dottor Claudio Pasini, un chimico della Brianza, e dal suo socio Carlo Alberto Colombo nel 1947, quando fu commercializzato col nome de Le Bolle Fatate. Esattamente 20 anni più tardi Pasini fondava la sua azienda a Burago di Molgora e nel 1968 riprese la commercializzazione di Crystal Ball, che però fino all'avvento degli anni 80 non ottenne il successo. Per quanto il gioco fosse divertente, le voci che circolavano sulla tossicità dei prodotti chimici utilizzati per crearlo furono davvero molte e si arrivò anche a ritirare il Crystal Ball dal mercato. Ad oggi, dopo lunghi anni nel dimenticatoio, il Crystal Ball può essere acquistato online e l'azienda che lo produce garantisce che la pasta sia stata riformulata per ridurre l'odore ed è costituita da sostanze chimiche non tossiche. Senza nulla togliere a questa sana versione, per i ragazzi cresciuti negli anni 80, soffiare nella cannuccia senza sentire l'odore di vernice e il brivido di una possibile intossicazione fa cambiare colori al mondo dei loro ricordi.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio. Se non puoi essere un'autostrada, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella. Sii sempre il meglio di ciò che sei. Martin Luther King.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il problema non è ottenere l'uomo che vuoi. Il problema è volere l'uomo una volta che l'hai ottenuto. Liz Taylor.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Pronto ad entrare nel mito? Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone. Con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: Legend Story. Esiste solo una coppia nella storia dello spettacolo capace di far ridere letteralmente tutto il mondo. Quella coppia è Stanlio e Ollio. Stan Loren e Oliver Hardy hanno fatto la storia della comicità, pur chiamandosi in modo diverso in ogni paese. Dick and Doff in Germania, Flip e Flap in Polonia o Gordo e Omagro in Brasile, Stanlio e Ollio in Italia. Quando parte The Cuckoo Song, la loro inconfondibile sigla, il buon umore comincia a farsi strada. Ancora oggi in tutto il mondo sono celebrati dall'Associazione Internazionale Figli del Deserto. Sono due autentiche icone del grande schermo, e anche del piccolo. Bisogna attendere il 1926 perché Stanlio si unisca finalmente ad Ollio nel corto Duck Soup. In realtà Stanlio e Ollio si conoscono già perché hanno lavorato insieme in The Lucky Dog, un film del 1921, ma non hanno ancora costruito il loro futuro duo comico. Dal 1926 al 1951 Stanlio e Ollio stregano il pubblico. Poco importa che si tratti di corti, sketch o lungometraggi. I personaggi che i due attori portano in scena sono come nella vita reale, legati da una profonda amicizia. A far sbellicare il pubblico dalle risate però è senza dubbio il contrasto che caratterizza gli improbabili compari. Grosso, alto ed elegante l'uno, mingherlino, quasi insignificante e goffo l'altro. I personaggi di Ollio sembrano animati dalla convinzione di poter sovrastare l'amico per astuzia ed esperienza, convinzione che viene smentita puntualmente ad ogni sketch. Quelli di Stanlio, invece, sembrano incarnare il ruolo di spalla perenne, anche se in realtà innescano le storie di volta in volta narrate e conquistano il pubblico per il caratteristico modo di frignare, l'aria sorniona ed i gesti distratti. Già a partire dal 1927 il duo comico ottiene il consenso degli spettatori americani. Sono gli anni di La battaglia del secolo, pellicola caratterizzata dal celeberrimo sketch delle torte lanciate in faccia. The Music Box è invece il primo corto di Stanlio e Ollio ad aggiudicarsi nel 1932 un Oscar. Intorno al 1947, almeno per quanto riguarda gli USA, i due attori accusano un calo di popolarità. Rimediano quindi andando in tour in Europa e sbancando letteralmente i botteghini. Nel vecchio continente girano anche il loro ultimo film insieme, Atollo K. La pellicola però si rivela un grosso fiasco. La coppia, ormai anziana e piuttosto malandata, accetta di lavorare ancora, stavolta per i bambini. Il progetto sottoscritto prevede infatti che Mr. Lorer e Mr. Hardy raccontino in TV delle fiabe, dei nonni sui generis che parlano ai nipotini sparsi per il mondo sfruttando il crescente potere del tubo catodico. Purtroppo però le pessime condizioni di salute dei due attori rendono irrealizzabile il progetto. È il 1955 e da lì a due anni, dopo lunga agonia, sarebbe morto prima Ollio e poi, a distanza di altri 8 anni, Stanlio. Ma diciamo la verità, questo geniale duo non è mai morto, perché chi è capace di strappare sempre in tutto il mondo una risata è di diritto immortale.
1: Radio Legends.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
3: Job down in the city.
2: You see, we never, ever do nothing.
3: Working for the man.
2: Nice.
3: Every night and
2: easy.
3: Day.
2: We always
3: but
2: do it.
3: I never lost
2: nice.
3: One minute
2: and rough.
3: And I will work.
2: But we're gonna take the beginning of this song
3: the thing might
2: and do it
3: been.
2: Easy.
3: Big wheel keep
2: but then we're gonna do the finish.
3: Turning.
2: Rough.
3: Proud Mary.
2: It's the way we
3: keep
2: do.
3: On burning.
2: Proud Mary. And we're rolling.
3: Ooh,
2: rolling.
3: Ooh, rolling on the river.
2: Listen to the story.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: C'è chi piace bionda e chi preferisce la scura. No, non stiamo parlando di donne, ma di birra. E a tale proposito della birra scura più famosa e leggendaria del mondo. Viene dall'Irlanda, si chiama Guinness e questa è la sua storia. Arthur Guinness fu il fondatore della famosa birreria irlandese. Nacque il 24 settembre del 1725 da una famiglia aristocratica nella casa materna, alla fattoria Reed di Ardclog, contea di Kildare, dove i suoi genitori vivevano all'epoca della sua nascita. Morì a Dublino il 23 gennaio 1803 a 77 anni. A 27 anni nel 1752 il padrino di Guinness, Arthur Price, arcivescovo di Cashel della Chiesa d'Irlanda, gli lasciò in eredità 100 sterline che Arthur, suo padre e suo fratello investirono per aprire nel 1755 una fabbrica di birra a Leixlip, a soli 17 km da Dublino, con buonissimo esito. Mentre la birreria di Leixlip continuava a crescere ed avere successo, Arthur puntò gli occhi sulla capitale, dove trovò nella zona sud-ovest del centro della città una fabbrica di birra fatiscente che sentiva di poter espandere, conosciuta come St. James Gate Brewery. Difatti Arthur lasciò la birreria di Leixlip, che fece gestire al fratello minore, per spostarsi a Dublino, dove il 31 dicembre 1759 firmò un contratto di locazione di 9.000 anni dell'area edificata e degli spazi adiacenti per un totale di 4 acri di proprietà dei discendenti di Sir Mark Rainsford, il cui affitto annuale era di 45 sterline. Questo birrificio si trovava in St. James Gate. Fu qui che fu fatta la storia e tutt'oggi è sede della Guinness. La firma rossa fiorita di Guinness è ancora copiata su ogni etichetta della Guinness in bottiglia. Si narra anche che Arthur fosse un filantropo e decise di produrre con un fervore quasi religioso la sua birra per controbattere il liquore gin, i cui effetti stavano decimando il popolo di bevitori irlandesi. Al di là di un ovvio conflitto di interessi, Guinness fu una benedizione per la sua città. Tale era la sua dedizione a garantire un buon tenore di vita per tutti che sanificò e bonificò alcune aree urbane fatiscenti di Dublino per dare un tetto sulla testa ai suoi dipendenti e ai ceti meno abbienti. Persino i gatti sono apparsi sugli annuali per il loro lavoro nei birrifici Guinness, premiati con un extra di guadagni per tenere lontani i topi. I suoi dipendenti ricevettero benefici anche molto tempo dopo la morte di Guinness, avvenuta nel 1803, come l'assicurazione sanitaria, i pasti agevolati, le pensioni, i salari più alti e altro ancora. Vantaggi senza precedenti in un'Irlanda del XVIII, XIX e XX secolo. Forse è per questo che da allora gli uomini irlandesi non preferiscono le bionde.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta. Theodor Wiesengrund Adorno.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
6: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: sei su Radio Legends.
1: Le donne sanno sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere. Natalia Ginzburg.

0: Legend Story.
1: Traffico, ansia da regalo, preoccupazioni per visite di parenti poco graditi e disgusto per messaggi e chiamate da fare per gli auguri. Se durante il periodo natalizio vi riconoscete in una o più di queste situazioni, allora siete amanti della creatura leggendaria di oggi, il Grinch. La creazione del Grinch risale al 1957 dall'idea e dalla penna dell'illustratore Theodore Geisel, meglio conosciuto come Dr. Seuss, autore di ben oltre 60 libri per bambini. Theodore nasce a Springfield, in Massachusetts, il 2 marzo 1904. A 21 anni pubblica il suo primo fumetto con lo pseudonimo di Dr. Seuss. Dopo essersi sposato, purtroppo si rende conto di non poter avere figli, e forse proprio per questo si dedica alla creazione di libri per bambini pieni di personaggi divertenti. Prima di arrivare al successo, Geisel lavora come illustratore e realizza durante la Seconda Guerra Mondiale vignette e cartoni animati a scopi propagandistici. Prima di creare la nemesi di Babbo Natale, Geisel nel 1950 scrive un libro intitolato If I Rained Zoo, dove per la prima volta viene citata la parola nerd. Nel 1957 esce Come il Grinch rubò il Natale. Il suo classico è il libro che dà i Natali alla sua creatura più famosa. Il successo del Grinch è così vasto che la televisione si occupa di creare dei cartoni animati dove il Grinch, inizialmente in bianco e nero nelle storie del Dr. Seuss, conquista il suo tipico colore verde e diventa a tutti gli effetti un classico della programmazione natalizia. Geisel ha più volte dichiarato di aver scritto il Grinch provando a riscoprire quello spirito natalizio che lui stesso aveva perso, ed è facile pensare che si sia quindi ispirato a se stesso e dal suo modo di vivere il Natale. Dopo la scomparsa del Dr. Seuss il 24 settembre del 1991, il Grinch raggiunge una popolarità planetaria con il film del 2000 Il Grinch, diretto da Ron Howard e interpretato magistralmente da un irriconoscibile Jim Carrey, che dovette sottoporsi a circa 2 ore e mezza di trucco al giorno e prendere lezioni zen per avere la pazienza per sopportare la sua trasformazione in Grinch. C'è comunque qualcosa di molto importante che il personaggio del Grinch ci lascia, ed è tutto riassunto in una delle frasi che lui stesso dice. Forse il Natale non viene da un negozio, forse Natale significa un po' di più. Ricordatevelo mentre state nel traffico per scegliere un regalo, inoltrando a tutti i vostri auguri.
0: Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: In un periodo di grande crisi del media cinema, solo i supereroi della Marvel continuano a tenere in vita le sale cinematografiche. Ma qual è la genesi dell'universo Marvel? La storia della casa editrice Marvel inizia nel 1939 grazie a un uomo di nome Martin Goodman. L'editoria era in espansione e Goodman si era specializzato nella produzione di pulp, pubblicazioni a basso costo contenenti romanzi e racconti di genere. Con il successo eccezionale riscosso da Superman si afferma un prodotto editoriale nuovo, il comic book, l'albo a fumetti. Goodman accetta la sfida e nell'agosto 1939 esce così il primo numero di Marvel Comics, albo che contiene le prime apparizioni di due nuovi personaggi, la Torcia Umana e Namor, il Submariner, destinati a una lunga e proficua carriera. È il primo albo a fumetti con la parola Marvel nella testata. Tuttavia, la casa editrice non si chiama ancora Marvel. Goodman non è interessato a impiegare un unico nome per tutte le sue produzioni e usa per la pubblicazione denominazioni diverse, che fanno tutte capo a lui. Quella che più spesso è associata ai fumetti prende il nome di Timely. La vera svolta arriva nel 1939, quando arriva in redazione un 18enne, cugino della moglie di Goodman, di nome Stanley Lieber, mentre nel 1940 arrivano due autori di nome Joe Simon e Jack Kirby e creano il primo vero bestseller della Timely, Capitan America. Il nuovo giovane apprendista Stanley è entusiasta e si dà molto da fare, tanto che un giorno gli viene chiesto di scrivere il testo di un breve racconto di Capitan America per il terzo numero della serie. Lui è felice di accettare e firma con uno pseudonimo che gli porterà fortuna, Stan Lee. Stan viene promosso caporedattore, un ruolo che manterrà per decenni. Capitan America e gli altri personaggi Timely proseguono con successo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi il fumetto con supereroi entra in crisi. In pochi anni scompaiono quasi tutti. La casa editrice sopravvive cambiando il nome in Atlas, ma non è in un momento particolarmente florido. Accordi di distribuzione limitano la produzione a soli 8 albi al mese. Alla fine degli anni 50 ritorna Jack Kirby e arriva anche un disegnatore di nome Steve Ditko. Saranno loro, insieme a Stan Lee, gli artefici della rivoluzione Marvel. Secondo la leggenda, tutto nasce per via del successo della serie Justice League della concorrente DC Comics, che mette nella stessa squadra personaggi come Superman e Batman. Goodman chiede quindi a Stan Lee di inventare un gruppo di supereroi. Lee e Kirby inventano i Fantastici Quattro, un supergruppo diversissimo da quelli concorrenti. Non hanno maschere, non hanno costumi, litigano e discutono spesso tra loro. Con il successo di Fantastic Four, si decide di puntare di nuovo sui supereroi, lanciando nel giro di alcuni mesi anche Hulk, Spider-Man, Thor, Daredevil, Iron Man e tanti altri. È la nascita della Marvel Comics. La prossima volta che andrete al cinema a vedere un eroe Marvel, avrete il superpotere di sapere come tutto ha avuto inizio.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Non ho mai creduto a chi dice che per saper comandare bisogna saper obbedire. Napoleone.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Radio Legends. Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana. Riguardo l'universo, ho ancora dei dubbi. Albert Einstein.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Nella vita ho sbagliato più di 9.000 tiri, perso quasi 300 partite. 26 volte mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato. Ho fallito molte volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Michael Jordan è nato a New York il 17 febbraio del 1963. Ha debuttato in NBA con i Chicago Bulls nel 1984 e con loro è passato alla storia. I Chicago Bulls degli anni 90 erano probabilmente la squadra migliore mai esistita e senza dubbio Michael Jordan il più grande giocatore di basket di tutta la storia. Entrò nella squadra di Chicago con l'intento di farla vincere. Ogni volta che metto piede sul campo da basket, il mio obiettivo è vincere. Impazzisco se non ci riesco. È questa la mentalità con cui è diventato l'MJ che tutti conoscono. La mentalità che l'ha portato ad essere conosciuto da tutti e ad essere non solo un simbolo del basket, ma un'icona in tutto il mondo. Michael Jordan era, è e rimarrà per sempre l'idolo e il punto di riferimento di ogni bambino e ogni bambina, ogni ragazzo e ogni ragazza che giochi a basket. Esistono due tipi di persone che abbiano mai giocato e amato il basket. Le prime sono quelle che quando chiudono gli occhi e iniziano a sognare si vedono in mezzo al campo a segnare il tiro decisivo, come quello di Michael in gara 6, il 3 giugno del 1998 contro gli Utah Jazz, quello che gli avrebbe fatto guadagnare il terzo titolo di fila e il sesto in 8 anni, facendo entrare il Chicago Bulls nella storia come la miglior squadra di sempre. C'è chi chiudendo gli occhi si è immaginato questo e poi c'è chi mente. La persona che veramente accompagnò Michael per tutto il suo viaggio fu il padre. Era come se fosse il suo migliore amico. C'era sempre, nei momenti di gioia e di tristezza. Erano così legati che quando lui morì, Michael decise di ritirarsi, nonostante avesse appena vinto il terzo titolo consecutivo con i Bulls. Iniziò a giocare a baseball come il padre avrebbe sempre voluto, ma dopo 2 anni riprese la strada del basket e annunciò la notizia che tutto il mondo aspettava con solo 3 parole. I'm back. Sono tornato. Dopo qualche partita riportò i Bulls alla vittoria a cui tutti i tifosi erano abituati e nello stesso anno recitò nel film Space Jam. Il messaggio di quel film è che per battere Michael Jordan ci sia bisogno degli alieni. Il problema? Neanche gli alieni ci sono riusciti. Non ci sono riusciti perché era il migliore, perché voleva essere il migliore. Ed era consapevole di esserlo. C'era bisogno di un tiro decisivo, lo avrebbe tirato lui, come nella partita del 1998, quella del canestro decisivo per il sesto titolo. Alla cerimonia della Hall of Fame disse che sarebbe tornato a giocare a 60 anni. Tutti nella platea si misero a ridere e lui, serissimo, scolpì una frase che è diventata leggenda. Disse: "Non ridete, i limiti, come le paure, sono spesso un'illusione." Michael Jeffrey Jordan, una leggenda.
0: Radio Legends, più iconic che mai.